0: di Bongo, ve la ricordate quella barzelletta del negro che voleva portare una ragazza in bicicletta?
1: Ah sì sì sì sì sì sì sì,
0: la sapete. E quell'altra barzelletta del negro che stava facendo il bagno nel lago Tana. Ma le sapete, tutte le sapete.
2: La gente, il missionario.

0: Questa, miei signori, è la storia della samba. Voi tutti sapete pressappoco com'è il ritmo della samba, conoscete i passettini della samba, ma probabilmente nessuno di voi sa come è nata la samba. Bene, vi dirò che uno dei fatti più importanti nella storia della samba avvenne esattamente nel 1948 alla famosa cantante Josephine Baker. Vamos, vamos, amigos!
1: La Josephine Baker cantava e tutto il teatro applaudiva.
2: Un tale con aria giuliva, porgendo un'oliva, le chiese così:
0: una samba, por favor.
3: Oui, monsieur.
0: Por favor,
3: sì, signor.
0: Por favor.
1: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con el mi amor.
0: La Josephine la contentò e cantò pressappoco cosò:
4: j'ai des amours, mon pays est Paris, Paris, Paris. Paris, Paris. Grazie, grazie, io mi changé la roba, grazie.
0: Altro fatto importantissimo nella storia della samba avvenne nell'aprile del 1949 in un giardino d'infanzia. Vamos, vamos, amigos!
1: Cantavano i bimbi all'asilo, un inno di festa giulivo.
2: A un tratto il bidello impazzito, saltando su un dito, richiese così:
0: una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con il mio amor.
0: Ma i frugoletti che non conoscevano sambe cantarono all'incirca così:
1: tra le rose e le viole, una samba ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene a Gino Bartali e Mazzola.
4: Viva Matteo, viva!
0: Altri fatti potremmo raccontarvi a centinaia, ma preferiamo tirare le somme. Vamos, vamos, amigos!
1: Così fu inventata la samba, che piace di più della rumba.
2: Ed oggi c'è sempre qualcuno che offrendo un digiuno ci chiede così:
0: una samba, por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
3: Sì, signor.
0: Por favor.
4: Sì, signor.
2: Una samba, por favor, por bailarla con el mi amor.
0: Sapendo di che samba si tratta, noi cantiamo all'incirca.

Mi ero già dimenticato che spavento col passato, che paura, che emozione. Cion cion cion, che emozione. Ah, vi voglio fare strabiliare. Oh, nemmeno il professor mi batterà. 6 per 6 6 per 4, 6 per 100 fa 600, 6 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione. Quanto fa? Io lo so, 6 milioni!

0: vi voglio fare strabiliar. Oh, eh. Nemmeno il professor mi batterà, 6 per 6.
1: Bene, bravo!
0: Ho capito!
1: Bravo, Pippo!
0: 6 per 100 fa 600, 7 mila fa 6 mila, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa?
1: Chi lo sa?
0: Io lo so!
1: Chi lo può?
0: 6 milioni!
2: Scaricate col quattro.
3: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
4: Hallo, hallo, it London. Mojo kire ket odung o London iradio bol.

t'amo, ti desidero, ti voglio bene, ma sono timido, troppo timido, e l'amore se ne

Pinocchio, Pinocchio, fan le tue gambe di legno, gricca mentre i piedi. Pinocchio, Pinocchio.